La manatina al comato, e la sattina alla rotte, e la mattina al sedine. Vista ne mi di la rona, e mo cottera, canaglia vuole sedine. Sembe.